gloria brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel capello.

con le levi sui leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i buoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina la

vergogna. E parlato da formicola, di paterno, di servi, di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, già fate di pechino.